Signorino un'altra volta quando partono da fuori, signorino un'altra volta quando partono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo saprà. Signorino un'altra volta quando partono da fuori, signorino un'altra volta quando partono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo saprà. E non se non la smoppi, faccia pure gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare la potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smoppi, faccia pure gatta morta, cospetto per quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata,